io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.

noon a good chadiru jada, she said to quando cadi, cadi su mio cuore, sento male, male da morire, voglio te, voglio solo te.